0: È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo
0: burla. È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo
0: burla. Come nato? È nato burlone, burlone, burlone, come nato? È nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo.